capo, nella fine siamo giovani e vogliamo pazzi. Giovane, te facendo lo giro nello stile di Ciro Cavallo, la volta di Ciro Cavallo, giro in Venezia. Giovane, te facendo lo giro nello stile di Ciro Cavallo, la volta